0: di Joseph Haydn avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 40 in sol maggiore. Pianista Andras Schiff.
1: Felix Blumenfeld, 1863-1931. Allegro da concerto in La maggiore per pianoforte e orchestra, opera 7. Eugeni Soifertis, pianoforte. BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Alexander Titov.

di Felix Blumenfeld, 1863-1931, avete ascoltato Allegro da concerto in La maggiore per pianoforte e orchestra, opera 7. Pianista Eugeni Soifertis, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Alexander Titov.

0: Di Piotr Zelikowski avete ascoltato Fantasia sopra primo tono. Organista Joachim Grubich.
1: Thomas Morley. 7 composizioni per voce, liuto e viola da gamba da The First Book of Airs, primo libro di arie. A Painted Tale. Tircis and Milla, She Strayed Her Light. With My Love, I Saw My Lady Weeping. It Was a Lover and His Lass. Who Is That This Dark Night? Mistress Mine. Tenore Nigel Rogers. Eugène Dumbois, liuto. Nicolaus Arnoncourt, viola da gamba.

0: Di Thomas Morley avete ascoltato sette composizioni per voce, liuto e viola da gamba da The First Book of Airs, primo libro di arie. Tenore Nigel Rogers, Eugène Dombois, liuto, Nicolaus Harnoncourt, viola da gamba.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in Do diesis minore, opera 27, numero 2, sonata quasi una fantasia, al chiaro di luna. Adagio sostenuto, allegretto e trio, presto agitato. Pianista Friedrich Gulda.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in do diesis minore opera 27, numero 2, sonata quasi una fantasia al chiaro di luna. Pianista Friedrich Gulda. Wolfgang Amadeus Mozart, marcia in re maggiore K445 e divertimento numero 17 in re maggiore per due violini, viola, contrabbasso e due corni K334. Marcia allegro. Tema andante con 6 variazioni, minuetto, adagio, minuetto, rondò, allegro. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, Kenneth Sillito e Malcolm Latcham, violini, Stephen Shingles, viola, Raymond Koster, contrabbasso, Timothy Brown e Nicholas Hill, corni.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Marcia in Re maggiore K445 e Divertimento numero 17 in Re maggiore per due violini, viola, contrabbasso e due corni K334. Elementi dell'Academy of St. Martin in the Fields, Kenneth Sillito e Malcolm Latcham, violini, Stephen Shingles, viola, Raymond Koster, contrabbasso, Timothy Brown e Nicholas Hill, corni.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Erwin Schulhoff, concerto per pianoforte e piccola orchestra, molto sostenuto, allegro espressivo, alla marcia maestoso, sostenuto cadenza, molto sostenuto e astrattamente, allegro alla jazz, alla zingaresca, tempo primo, prestissimo. Pianista Michael Richse, orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gunther Schuller.

0: di Erwin Schulhoff avete ascoltato Concerto per pianoforte e piccola orchestra. Pianista Michael Richsche, Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gunther Schuller.
1: Franz Schubert, sonata numero 20 in La maggiore per pianoforte, D959. Allegro, andantino, scherzo, allegro vivace, rondò, allegretto. Francesco Piemontesi, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata numero 20, la maggiore per pianoforte, D959. Francesco Piemontesi, pianoforte.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, sinfonia numero 5 in re minore, La Riforma, opera 107. Andante allegro con fuoco, allegro vivace, andante, andante con moto, allegro vivace, allegro maestoso. Freiburger Barock Orchester, diretta da Pablo Eras Casado,

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sinfonia numero 5 in Re minore, La Riforma, opera 107. Freiburger Baroque Orchester diretta da Pablo Heras Casado.
1: Frédéric Chopin. Concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in Fa minore, opera 21. Maestoso, larghetto, allegro vivace. Pianista Marta Argerich. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar ladin in commercio 28 dom se. Dantar notizias attualità e approfondimanc, nuns in cuba e dantar adert chi giargo manc. La stafata pur ricordare la strage di Bologna e la latra d'averta con critica alla zona ZTL son frara. La rubaria urtigiai architata in tamp e la possibilità da parquet più buon marce pur la chance del post Gardana. Spoinch Sami Said talanz del giuc al palec via Moena. D'cash e ater non baiungs del notiziar da in cu, mui giungs ein den proia. In cu d'angmiste, el steb al sang la gara da gicung la roda sta fatta pur n desmentinia la strage de la stazion da Bologna del 2 d'agost del 1980. La più gran strage do la vera et nostra repubblica cu 85 morts e 206 feris, sci Xonia Zanotti da Urtigiana Zadit.
2: Io favi una da cae feris, a Jacques. Il 2 agosto vi a Bologna, al Bahnhof, e vi genau leit la sala d'aspetto. E questa staffetta fa jombel da anni, un anno la fa jombel, e questa ricorda la strage, ma questa bisogna ricordare l'altra strage, fuori la strada d'Italia, gli anni di piombo, gli anni della strategia della tensione.
1: Importante è la da dot Zanotti che ti dungs in ant la testimonianza di generazioni nuove e ti costungs ci che sutsdu.
2: Noi siamo stati Laura anche con la scuola della Valbadia e ogni due regioni scotta su anche se è stato tutto il Südtirol e sa niente cosa si tutto l'auto. E i radici sono i nostri doveri civili.
1: Adit Sonia Zanotti da Urtigiai. Osvaldo Finazzar, del Comitè per la Sconanza di Giust, del Stolomita, stiamo nena l'altra d'averta, l'assessore per la mobilità Daniel Alfreider, con critiche all'istituzione della zona ZTL sul Giut Frara. Apple Group Laur, rappresentanti di comuni e della provincia, presenta la prima versione del concetto Laure Fora. Concetto di un rayon con traffic limite sul Giut Frara, con calcangure spesso cominciato stambar e che non spinge la rifora di un danno da altri giusti. La critica di Finazzar è che il progetto non è nulla fuori contro gli operatori e residenti delle finanze della zona interessata. Dubbi è il purvalente sulla parte giuridica del progetto con la possibilità di contestazioni. All'inizio tematizzò che il Giut Frara non fece né aperta la zona sotto la sconanza UNESCO. Finazzar scrinse da Weibel albume informazioni sulla gestita di prenotazioni e proteste da parte tour operator, dal momento che le nuove comunità hanno più di un numero di targa per passare la zona ZTL. Tra l'altro, da mano d'antarata, dal limite né all'accesso ai giusti, da rinforzare la mobilità sostenibile d'antarata le valades, da laurea sul smendrimento del traffico delle valades e spoinge da modella la strategia di marketing e da fa promozione a località manco conosciute. I carabinieri d'Urgeit, puriata con la polizia delle strade, e sta buona architena roberia in tamp, ciò che Alexia Grossi non spiega più avvisa.
3: I carabinieri d'Urgeit, puriata con la polizia delle strade, e unici saura su una fufula d'anda una persona de tamp de Gardaina, e sta spone de ferme per tamp, che quava per tirube soldi e cose de valor. Laila d'Urtigiai, da vestro ni da crededa su a si telefon fix da una persona che dit da vestor maresciallo di carabinieri son ventan po' una storia d'una rubaria con il bujang da unita chasa la vittima per fin controllo la cl d'ancia vai mandan si compliz che gli stat bondes feciaui la porta e smuover de chasa con d'altra scusas i rube soldi i costes de valor. Cash da vestor su tu d'armes di, ma per mo d'armes di, da Laila sa vai rendu cont de chica su tu, la sa su una tela autai dra carabinieri la caserma da Urtigiai, cari es stautite l'informazions de Bujan per cri iabinei leres, de utl iedantalute stat il numer de targa i model d'auto di leres. Con questa informazione, se il stat mesung abine i doi leres, quavantant roin king a Napoli, ula chi unic forme pra l'entreda dell'autostrada, da strate d'anal, la provincia de Caserta, e d'anaila dalla Polonia. La doi persone si unic dat saura l'autorite giudiziaris, ili anche stat mesung abine, cica ruba, per retroduta la persona de tamp da Urtigiai, scrisci carabinieri tan comunicato. In questa occasione, le corda ai carabinieri che de guni de Sigent ne demandera mai d'unit chasa per fe controi sui soldi o sulla cosa di valuta, la peglia de crede su il 112 in caso de sospec.
1: E tra i comuni di Gardena, in collaborazione con il Center di Mobilità e il Consorzio Turistico Dolomites Val Gardena, abbiamo un progetto che consente alla gente del posto perché è più buon marcio e al giungo Alexia Grossi.
3: Perché sulla piazza con la risa bruma costa l'idanquete gradina da 2 euro e 2 euro e 50 cent all'ora di massa per chi chiede il posto? Perché la decisione di Comuns, di Urtigiai, Santa Cristina e Salva, di fece che pruni incontra i cittadini e a chi che sta tutta l'anno tra Valeda. Audion Martin Resch, coordinatore del Centro Mobilità di Gardena.
4: La novità è che con la Val Gardena Club Card, che è una carta che da alcuni anni lo ha un matuito con un altro beneficio, e lo chi ha la Val Gardena Club Card già da una agevolazione a perché. E che lui ha detto che la prima 5 euro lo paga chi ha la Club Card me 50 cent all'ora, e do la quinta euro paga un po' la tariffa regolare. I tre comuni, i tre ambolci sono contati, sono contati, e ho detto che negli ultimi anni i prezzi di perché gli auti che gli ci sono, e sappiamo che anche il mantenimento della strada, il mantenimento anche del piazza degli auti, che anche si costimenta, e lì anche una grande domanda per perché gli auti, proprio perché là un po' anche che non può essere solo i prezzi, ma non può essere che la persona che ruota ora di qua, che è questa per il prezzo plan, ma non può essere che l'agevolazione ai cittadini, alla gente del posto.
3: 50 cent all'ora costa la tariffa fatta ora che vuole su tutta la sede delle piazze pubbliche della Valeda che ha pagamento. A mia ora prezzo, poi i cittadini di Gardena hanno sparato su un plan di Gralba e la garage pubblica centrale Pana Urtigiai e Nives de Salva. Doi i vari da fe per paia de manco, fe domanda della Club Card per chi can lassa monia e Pana se registre online tres la platte sa posta sul portal web valgardena.it. Martin Resch.
4: Il lo muss un po' natidant sambam la targa e anche libera circolazione e anche una copia della carta d'identità e dal dove moni de valuta c'è la doccia che ci dati per anche dracci e poi dal dopo un giro perché a mio prezzo.
3: Canca nia panna per perché l'auto sun la risas brumas tlecl druke sun la opzion Val Gardena Club Card pra la seves u la clia da paia e deite il numer de targa. La garage pubblica sia il telecameras che lia il numer de targa automaticamente.
1: In un Sami Said, dal land del Juk al Palek, via Moena, che morte in incidenza in strada le tette stottagne e al giunge Cecilia Mazzel.
5: Le ragite il Marocco a trovare la famiglia lassù e le morte un incidente con la moto. Le ha desdotte in Sami Said, na sua cavalleis e residente a Moena. Sami le era conosciute fassa ad andaldutte il mondo del ballon, vedu che la scomenzasier con il fassa. Sia prima partita il lascia da fora del 6 del 6 incontra il tesino sul Cham Sportif de Vic. Il mister in lotta, Luciano Cigola, l'ha mettuita gli ultimi 10 minuti e l'ha fatto il gol della venta. Con il Fassa non le resta troppo, vedo che l'istà del 2025 la Podusi è la prima squadra dell'AC Trento, la più importante squadra della provincia portando i buoni risultati. Via per la settimana l'era a Trento, la che studia l'Engac e sia con la squadra di Trento e da poi l'era a Moena. Sami, il vense pulito il Marocco o la che ruasi a famiglia da Fassa, sopere, siamere e nassor.
1: Da Fassa al Vorarlberg. I sono stato a Feldkirch all'Università di Musica Stella per una lezione con un professore della Valbadia, Michael Pescolderung, e una studente di Gardena, Maria Senonar, e il giungo Matteo Taibo.
6: L'Università di Musica Stella a Feldkirch è te kelfrabicat qui a Gnadele Gymnasium Stella Matutina da Jesuit. Datlo in c'è l'ennome di questa istituzione, qui a Gnadele Conservatore de Feldkirch e Spognere in alzada a Università della Musica Stella. Di questa università insegna ince Michael Pescolderung, che è la soddisfazione dell'insegnare.
7: Il bello dell'insegnare è proprio da idee e studenti del suo sviluppo musicale, che fece in progresso, passando in un per il concorso, che valga mia bun o dar bun, e che è la cosa più bella alla fine per un maestro, dai proprio sviluppo musicale di studentische Bildungsverdienstverziehung.
6: Michael Pescolderung sono le corne, mit dem Ankunft der Strömonta al Porcaggio della Quarta Elementare, la musica di Corvara col Fosch adora un corne.
7: Dalla prima lezione si vuole anche bella visa che il cor c'era fuori, ma spray ho detto questa bella forma, e spray che bel son del cor, e spray mi ti manca son del cor, e av un meister dar bun, che mi ste dar do, che mi motiva anche a son espo, dar troppo, e spray il nasci proprio questa passione per la musica, e anche questa passione proprio per il cor, e poi di ma proprio innamorato che son.
6: Engschö Michael Pescolderung, Professor de Korn. Danter sue Studentes elinche Maria Senoner, quang amur particular por le bel son morgelis luminant dal Korn.
8: Il primier de che au din un pitel concert col Korn, fa va kangi mo alla scuola elementare, e poi me dal primo moment psacca juoi angia sune. E poi ich cominciai bel plan a sune il Korn, ich cominciai ment voll ben ria, ma. Ma forse è più bello che si può strumentare.
6: Engschö Maria Senoner, studente di Korn, quang Jan con un quartetto di Korn conquistò il primo posto per il concorso di musica prima la musica a Eisenstadt. La gran musica classica è il Korn un strumento di gran importanza, di seele des orchesters, ha detto il gran compositore Robert Schumann. Sonetto orchestra è una bella esperienza, ne dice Maria Senoner.
8: Gli affori non sono anche d'orchestra. Sono da Briada con altra gente, io imparo a conoscere altra gente e sono la più bella musica.
6: Engschö Maria Senoner, sono ore salde per raggiungere un livello alto, un sacrificio o ince una gran allegrezza.
8: La bella aperta che si è venuta alla longe stessa ora, un raum a sonne e che ti ha venuto un grumo di energia, ma poi con quel che passa dal do. Sono con altra gente e la che ti ha fornito energia per dal do.
6: Engschö Maria Senoner. Le professor Michael Pescolderung ha studiato al Conservatorio di Balzan e alla Musikhochschule Nürnberg. All'andere ince studie geologia ad Espruch, alla fine andere al tutte le tru della musica, all'es al Buda Mancia. Danterater al dal 2009 al 2019 sonet l'orchestra dal Theater a Klagenfurt la Ciarencia. E alla sonei sonate formazioni da Ciamene de Schwalies e la Südtirol Filarmonica. La de Schwalianza danter sonet orchestra e insigne.
7: Alle Sambain na di sfida in sonnet'orchestra, an mastres ni dan dar preparare le sprove, ai concerti, alle in una questione mentale da ista boi a sonnet'res d'orchestra e samba in l'insegnement e do un più valdata. Il bel d'orchestra è canciava tres di applaus, do i concerti, ne sono paladina, dall'insegnament hanno più manco applaus casvers, de la ur che nos fajung stress de aules, de scuola, ma del proprio il bel da tipo dai appunto da idee ai studenti da se sviluppe in ant.
6: E la più bella esperienza?
7: La più bella è rida di mo quelle esperienze che ha fatto l'auto del Stadttheater de Klagenfurt con dirigenti Lorenzo Viotti, Alexander Soddi. E proprio queste belle che hanno fatto la Carmen, per esempio, la Tosca di Puccini, questa musica tan intensiva, questa espressione di dirigenti e di cantarini, che si muove da spesso con tutta questa bella musica, che si muove proprio sa più dar bel, e in questo momento non è un momento, però alle faccia sono un Mozart, sono un Prokofiev, o in opere di Richard Strauss, che è un Rosenkavalier, alle proprio che adum, il dirigente, orchestra e cantarini per nascere più valde di magica.
6: Engschö Michael Pescolderung, professor de Korn per l'Università di Musica Stella a Feldkirch.
1: Ed non schlugionjungstum as previsions del tamp. La taglia, dan la quarta unatschatz di stick, potesse starciamo più intensiva spetta zatras, alla do di meteorologs. Domani sa spetta un truc raiungs temperaturas cina 40 de gra livel nazionale. Na pressione alta e massa d'aria d'arcialdes determinaia inquinanti in cel tempo delle svalades ladinas. As forma in cvalni ures a grün plattes sein domis de sura e craps. Niam a livello internazional muinc la ladinia vagnel d'arcialt. Le temperature più alte vanno dai 22 a 24 de gra, dai 10 ai 12 de gra minimas. Domani des la pressione alta più si indebli e strac d'aria più al bas vagnu più tumi. I banchst cerualt dalla dumans de schwanta e al vain fora in general surat. Fora dels niures a grünk crasht grengre, vaniel domist in valgün temporai. I juns aninant cum la digna life dedicai a jitai du. Al microfon vos saluti io Mara Miribum pro la tecnica mancotena man Stefan Piazzi. Adutasi a duc in antam bunga scute se in bel domiste.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierc son attualità e cultura. Conduzion Sara Frenner.
9: Un gruppo di volontari nu. Cash è l'argomento della Ladinia Live da in cui in sua dutta si adduce per news a cash programma del Domarana. Idai dunga in nome il gruppo di volontari e volontari manager del Rayon Social Valbadia. In cui quello com'è è la responsabile del Rayon Social Antonia Castlunger con cara che un baiet cash proietto perché al ben nuda Antonia Giulang ta sut l'orella per noi.
10: Giulang, Giulang.
9: Antonia, co e tre collaborazioni per nascere l'idea da matadum il gruppo di volontariato che è nom I Dai Dun.
10: L'idea è nascuta da una incontrata con Anna Maria Fiung, il comitè Caritas La Valbadia. E sono stata una sontata del gruppo La Caritas e da là sono più contenti che le nostre lavori. E poi l'inni fuori la questione dei volontari che è bella da là, che le chiese che magari in compleanno, che le da Nade o da Pasqua, a ti porti un saluto ai berbers. E poi il rie da tenere in una relazione con i berbers perché nel non siamo tutti organizzati in una struttura, perché non si sarà da collaborare a dem da odeici che potesse fare. Che lo dico praticamente, si potete tutti questi lavori in questo l'ufficio del volontariato, la comunità comprensoriale della Val di Puster, è un ufficio nuovo da 2 anni che si occupa ma di volontariato e da lo si ha da idee con certi input per poter mettere a giro la cosa. Io ho fatto una serata di informazione nel novembre, ora che io ho più spiegato che fosse il nostro obiettivo, che sarà le news per un gruppo di persone, che sono restate per la Morveia. E poi ho fatto una seconda puntata, ora che io ho detto i champs e ince cicale l'obiettivo e dai loro poi alla fine è il gruppo più piccolo della sua città circa sui 15 o 16 persone.
9: Che è un po' contesto o che va il più di bugiare da idee della Valbadia?
10: Il contesto è che noi adoriamo di più l'aiuto e il champ l'assistenza a casa che lo danno svegli di hauspflege o la cranno va l'assistenza di berbers e più avvisa che scosse ciò che ci spazier magari con Zakai o in giù magia dei lotti tieni più compagnia ci è tili d'antval ci dal dottor con ei ci compreite e l'altro verso l'assistenza sociopedagogica ed è l'anno va più quattro di sostegno aiuto alle famiglie che anche se tratta di togliere proprio in certi momenti magari mi tunso la che anche va spo a zoghe all'aria o la che ai ven porta magari a certe attività il tomplede o ince o la che ai ven dai da magari da lì.
9: Un bel impeto ci maniere tre attività che volontari e le volontari o da idee hai per capire non va più da idee del champ delle persone del tamp e del champ delle famiglie.
10: Per noi è questo due champs è più importante è che ci riguarda le marene che vengono portate fuori dai berbi cioè che dicono non è 26 o 25 che sono molto bellissime per noi è importante al momento che non sono der de bojuin de personal professionel da podei curi li kis la urs che magari la calnagna de bojuin da gran professionalità de podei in che ide ad altre persone che se dai das de kjvers e da ste per una persona da ti conteva lo da ti li dantval che le persone si inche con buon rotte che bonus perché altra non gli asse magari tante de formazione e l'altra verso l'incenso io modu alle der troppa sensibilità per la tematica del volontariato alle der truc che va in pensione che diciamo der fit a der motivazione e anche ince der veia da dai de e perché su spunse che i prun veramente dai toite e per noi è der un gran aiuto che svers.
9: Ci vuol gugna de bujain da aiut da per del gruppo de volontariato però che poi passa non si è.
10: Non sono un più piaia dall'altra verso. Non sono piaia da ci che noi di Bojens e perché noi conosciamo o noi chiamiamo volontari Mas por as pessoas, as famílias e casas que nos conhecem, ou lá que nos dão um belo sustento, ou lá que nos acompanham um belo, e de que casas, ou lá que nos conhecem todo o contexto em Charia, e que dizem que lá pode ser bom, ajuda um voluntário, vem e produz. Que eu digo, isso nós, da reunião social, que queremos fora, e vem por fato da ajuda de um aos voluntários, che risvolgono con la carità.
9: Ti dico secondo te, Antonia, il volontariato è tanto importante nella nostra comunità e ci c'è un po' di reverse anche lì che andai da?
10: La gente è tanto per dire su di te. La gente è dergono da sola i familiari sva a laurea e più i disse der lunch. Allegono o allenci o la calè i familiari che non regnano anche a casa casa, a gente sus, e da là non bara veramente non c'è conosco da venire compagnia, da poter non bagliare, da poter se barat fora, perché lì in Gran Bosin la gente tompa 23 di più, e l'aspettativa di vita è inizia da lungo, perché l'attraverso e l'espo la gente di 60-65 anni che ha la possibilità di dare idee e che ora inizia da idee perché un spray da chi riadome queste due cose ci che al vendere verso dare una gran gratificazione per le persone che possono dare al vengono il fatto che si sono utili il fatto che possono investire il tempo che vale di buon al vendito chi che dai da ad ognora dare di buon valore. Li valors in che so che kelte da idee molto di buon valors il sank te che a yan compit perché è l'era importante
9: e dieci volontari che stanno a tua disposizione per cash progetti in San Antonio Runzi ricordè
10: e allora te che è l'era importante che imponsi le persone che si mette a disposizione per val de te e der da mire e perché imponsi in un dieci te non scasi la gran perte. Eres, dici io noms che in ponte che le der ai vegni in ce nomina, prima di dottore si nomina l'Anna Maria Fiung, che era che stata su gu la forza trainante di dottore progetto e che un stessa der da impegnato il volontariato, io un spola Martina Glira da Badia, la Edith Ferdic e la Lucia Agraiter da San Cesan, Alella Gabriele Albert dalla Val, Lucia Clara d'Antermeia, la Teresa Le Palfrader dalla Pli, la Loise Verginer da Longiarue, l'Angela Zingerle dal Plan e l'unico El, mo jungen El, è l'Ervin Penazzi da Piccolin. Alle interessante le eres da certe età, ma non c'è eres con tanti giovani, perché alle in c'è bella odei che vengono a porta a spoincite valdater.
9: E chi è dice volontari e volontari di Giumbeldam per forangiulang di sue attività per la società e chi è volontari avvisa e in news forma alla do ci ha pacato le persone per imparare dal corso che ha fatto per Sargineca a casa in pagna.
10: La formazione, il corso è per noi molto importante. Abbiamo fatto praticamente a marzo, un salbu tre domi da, che ci ha dedicato proprio a tutta questa tematica. All'estate, le più persone che hanno fatto il corso, in c'è pensato che le donne le segnatire. Fatto il volontariato, però al tema era importante partecipare per odei, per se deje con tutta questa tematica. E prima di tutto, il primo domi che ci ha fatto a domani, la Caritas da Borneca, dove la Carme Rienza, e c'è che da punse ci di oi per aiutare idee. Co poi per aiutare idee, ci ho padì da idee una persona a una moda che ara possiamo crescere, a una moda che ara possiamo avere la propria autonomia, a una moda che intitoli in aval che era una capacità da fare e in c'è ed era importante che le volontarie se stessero a ori e che ne se sentono sotto pressione alle nuove tratte der die e der ampliamento la tematica della privacy alle persone da de fora che reite te situazioni che non esaurite se non ne fossero né pro i servizi sociali alle persone che o la che le familiari che magari in cessura ciorria per l'assistenza o per il fal guerra una persona hanno reite situazioni sulla che le conflitti alle situazioni sulla che le persone spatesh e al ne nia da ignora sauri da idee che der vers tignon ince i propri limiti fino a là poi pa de fino a là e le padert e ince da senti le emozioni che vigne situazione porta no sun persones i giungitete na situazione noia che sfes val conos e al vela privacy la discrezione e il rispetto e che lo dice praticamente les cosas que yo viri de ces chases, mestre shit les chases, e que el niño da ñora saurite por te, que lo dices pa praticamente el der important que i volontars pues yo ni kilo, do vigne, ya de que hai vat les chases que ya so compita fa, de sini kilo, que des nem baie, que pois capi, ci calé. El segundo dom is de un sfat con una volontara, que l'ora belle da 20-30 por nec, e era por te propi situaciuns o la che alle inceria por era di, canque na meda ti da manà fam cuje cuje, era je, na. Io sun kilo, pur te da idee da je compreite, mo junte tacchini a se la blanciaria dee che cuje este tu buona e fine che tu is buona deste in cel fa. Alla nia na cosa saurida dal dinxo, da cuje un esempio der sauri, mo che da di limici da tenil, so che le der important. Il terzo do mi sdeis poi proprio dediché al laur coi berbes, coi adulti e coi mendri, io sono giusto proprio di lavoro che faccio e in c'è descritto di ciò che potete essere tra te, alle noi mostre in c'è ciò che adora un scambio di roda, ciò che può spostare una persona, alle noi in c'è punto se correggere, ma io anche un metto mi scambio di roda. De che alla nonna che faceva al para. Correggere pa se in quel dì io ho il dis da gi spazier con una persona e l'altra nonna. Fino a punto sono si pensa più buona da tenere fuori questa è la situazione perché è più preda sensibilizzare del troppo di questo verso e alle non c'è fatto un grande pensiero per la pratica e la non c'è più altro motormo, perché la ratunza dice che questa formazione sia tanto importante di che gonot meno va a fare volontariato alle una cosa saurida. Alle una cosa saurida però che un grande sfide in c'è la pro c'è chi un c'è muovo testa in domi stesso la demenza o la che le noi fatte con esempi della pratica la vita diviene dentro ciò che lei da laurea con una persona che ha questa problematica e alle veramente noi laurea con esempi der concreti alle noi fine mai fatte un tipice teatro pur sa rendere veramente con ciò che un po' fa lei o so che potessi ce fa un più da me o la che vengo se stessa un più più sauri so che questa formazione sarà tre in ante che è importante
9: formazione so che attività che accompagna ai volontari e le volontarie se sui attività i volontari e da valver siamo in coordinata o la regione sociale del Badia e in so in ce poi gode pur di in so di alcuni vantaggi che pa
10: sono stata che ho detto che ai volontari ben coordinati e ben accompagnati da noi e curiosi dall'assicurazione e hanno assicurazione de responsabilitate civile, che lo dice all'estero, succede dal Tecciasa, a Iecuris, ciò che assicurazione contro gli incidenti, c'è il fece trasporto, a Iecuris, sul lato privato, tratta anche il fece trasporto con assicurazione casco, al tipo un paio di chilometri, c'è il fece un trasporto più lungo, o la caie più di mezzo, poi viene il paio in la tua strada, o in una marena, e al venga a rate che al d'ora più di, e gli un benefits, la che alle da alberghi, da botteghe, da istituzioni, o la che in c'è può approfittare di queste cose. Abbiamo organizzato ora una festa da Nadè, proprio a livello di comprensore, e una festa di ste a livello di valada, o la che poi può essere con te. E per un der da c'è, di volontari sei in c'è da ti dimostrare tanto importante che è per noi, perché per noi c'è che va in c'è da tutte le, e l'altra verso da ti fa sentire tanto che venga apprezzato. Che è importante per noi.
9: Noi stiamo se spizze belliamo forse un'ultima domanda, da in curt stacciamo ite, se valgung se scuta se, sintan, che è brusda ite, che io resi in svai, prova ite te cas grup ite e dung, perché poi passano un zie.
10: Te cas va monte l'un se che io per un motivo anche il grup, e sono lì scomincia monte in cet l'organizzato, cant, e facciamo una donna formazione da noi per il prossimo anno c'è l'idea troppo davanti a te che sversi, ti chiamo di messo spiegare con cosa sto pregnando da rungo ciò che i faccio rungo.
9: Io dici Darbel Giulang, Antonia Caslunger, la responsabile della Raiung Sociale Val Badia, in anto tutto il buon con casa con i tre altri progetti che os mtaisagi.
10: Darbel di lang e di lang anche fuori di scanci che si mette a disposizione.
9: E che la replicunze, sono bene troppo grazie e soddisfazione se odunze a tutti i dia volontari e volontarie che mazza in manca percorso tan importante per la nostra comunità. E se riepite la nostra lerg, la Radio Ladin vi aspetta in do in schnitt con le nuove la redazione per da 5 minuti dal set da Sara nel stedio Visperde, il programma culturale. Sara Frenner mi nome a tutti e tutti le più belle domande e a tos. Sono Rai, Ladinia.

0: Reise Tirol. Heute bei uns.
1: Im Forum Kultur hören Sie den Mitschnitt vom Salzburger Stier-Eröffnungsabend im Mai dieses Jahres im Kursaal von Meran.
2: Liebe Freunde, bevor dieses Land endgültig vor die Hunde geht, sagen wir, es ist Zeit, dass das Recht dem Hund zu folgen hat und nicht umgekehrt, liebe Freunde.
3: Schluss mit dem Kackerl-Sackerl-Terror und der daraus resultierenden Bückpflicht.
1: Wir Staatskünstler Robert Palfrader, Thomas Maurer und Florian Schäuber präsentieren eine Auswahl ihrer stärksten Nummern und meisterhaftes Politkabarett. Heute Abend im Forum Kultur ab 20 Uhr auf Reihe Südtirol.
4: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Reihe Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
5: Lele Sedda Sera.
6: Rai Ladinia. Notiziar.
5: Da Rai Ladinia, una buonasera, un buon scutassù di questa seconda edizione del notiziar den Chemertes ai 28 de Messel. I traverse Arjons, la priorità degli ultimi due anni, la indesfide e la prospettiva per l'avvenire, le stati argomenti centrali del bilancio di mesa legislatura tenuti in chiede selva dall'assessore per la scuola e la cultura ladina Daniel Alfreider. Per non supposire Martina Ria che lancia intervista all'assessore Alfreider e l'intendente ladin Heinrich Wiedersuth.
7: Na odleda je zvelup sti ultim zanimo strasuna uman significativ pra la resursus financieles investidas del champ la formazion id la cultura. Da 2,4 milions de euro dan diejani a passa 4 milions del 2020. Na uman stil 4% il stat prae post per personal insegnant la scolas i scolines ladinas, n tanca la compaida di scoleias a ata diejani jmandrad lot percent. N zvelup ca la scolas ladinas partas cum lautra scolas la provincia.
8: La sfida del mondo della scuola è naturalmente grana, le criticità che in Datria, le grandi scuole, il tema dell'inclusione, il tema dell'estribuzione di parlare deutschkansch, delle classi, in cui magari problemi.
7: Partecipar mezzal an das Fidedes la Società dal Didankoi il da Bujang da Masuras adattedes alla realtà ladina. Soluzions creativas che raspotea i Bujangs de na scola che vuol ti garantì ai schuleis na formazione de qualità.
9: Vini scuola sua storia, vini classe diresti a sua scuola, vini classe a sua realtà. Non spudum porve da garantì che livello alt e ti metto a disposizione per che casi possibile.
7: Vester na realtà de mandranza na vuol nia di vester da manco. Con continuità e stabilità vuol un laurea in ant per formare il dauni educativi e culturali ladin.
5: Il progetto di un rayon a traffic limitato sul Giove de Frea doenta un di con laute tre più concrete. A buon conto la riunione smencia del dut la rappresentanza di Ladins de Fascia e de Fodom che con attels commensativa i venisse a limitare il movimento. E il presidente della Unione Generale di Ladins la Dolomites, Roland Verra, ricorda che te la mozione a proeda del dì dell'unità ladina a Iunes de Messel ante gli argomenti le che della circolazione ledia senza limitazioni e il sport pubblico regolare ante le varie sladines. Del progetto del rayon a traffic limitato ven ragionate abitanti de Gardena della Valbadia, la Sanfora Fassein e Fodomes. Perché sta generella invia la lia di comuns a se attiver coi responsabili della mobilità per aggiungere la circolazione ledia dei duci ladins sulla duci giove da Dolomites e non se ferma sui confins provinciei. Auta questione tattera della mozione approvata dalla Unità Ladina le è il trasporto pubblico da coordinare ante le province di Busan, Trent e Belun e in questo caso potesse attivare la lia di Comuns. L'avvenuta schiveda una gabola del carabinier Faust Adan de Nassiora detta di Ortisei. Ai sei des messel passà, un uomo a chiamare la Sciora al telefono disant d'essere un maresciallo di carabinieri. La ditta la Sciora che lei ha bisogno di fare una verifica di ores perché bonamente era robè. La vittima avert l'us de Cesa e un altro uomo sta a fare di ores disant che doi contori gesta da tutte ritorna. Dove il cuore la Sciora la capì di essere stata gaboleta e la denunziata al fatto ai carabinieri veri che gli abbina i leres gabolons al casello di Napoli Nord. Si tratta di un nome di caserta e una ela polacca che erano i denunzie e gli ora da se ritorno alla siora. Enche che sta la Caritas bina stu donazions per progetti per idee a scombattere la fame dell'Africa. A Busan in che vi presenta la edizione neva della fame non fes vacanza. La metà della persone che padece la fame le sette l'Africa per quest, enche che sta la Caritas stu Tirol bina d'un soldi per finanziare 32 progetti di unes paeses. La campagna La fame non va in vacanza vel di dare incontri la istruzione e formazione professionale per imparare un mestiere garantito Ence un best sicuro. Autor obiettivo garantire l'accesso a lega element prum per la sopravvivenza e l'agricoltura. La Caritas ha inviato via Jacotens programmi per fare supporto da lega, impianti per il trattamento di lega e per binera dum lega della Pievia. Tutte le informazioni su questa campagna sulla piatta web della Caritas. E che ho finito questa edizione di notiziario, un bel paio di nessuna su passione di sala programmazione latina.

Na buona sara e ben jüssung le zones de rai la digna da Esther Videsot, un kö kung en jade musical fora pur la Lituania. La musica tradizionale de cash país a raiz dar vedles e liada sot alla storia della natura e delle tradizioni del popolo. Ara nasce in contesto rural, o la che la musica accompagnaia la vita da venide, e la urs in ciampo pre, le feste di sajung e i ricci religiosi pagans. Dar deste nus fora, dang la cristianizzazione del país, che è stata in promot il XIV secolo. Un di elementi più caratteristici della musica tradizionale è i dainos, chants popolars. Agnò tramandà a us da generazione a generazione e baia di amor, famiglia, natura, vera e vita tradizionale e i dainos, chants popolars. Agnò tramandà a us da generazione a generazione e baia di amor, famiglia, natura, vera e vita da venide. Le melodie

Daino, ein Chant populär la Lituania dar antik, forschle plü. Lunja kasch che funzen aspet unik la tradition musicala de kasch paish. Les sutartines, chants polifonics arcaics tipics la Lituania nord-orientala. Al se tratta de un chant eseguì da due strai usch che s'entorcoraia ti jon do a ritms repetitivs e hypnotics. Conot è les sutartines chantadas da aras tratan i la urs collettivs e cerimonies. Por sua importanza culturale, è cascant nu riconosciu dall'UNESCO ciò che è patrimonio culturale e materiale dell'umanità.

Su Tartine, un chant polifonico che fece parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO, un chant della Lituania. Samba è già funzionato in questo strumento che accompagnava la musica tradizionale. In questo caso è sempli e realizzato con materiali naturali. D'altro il più conosciuto è funzionato il cancles, un strumento a corde che ti roia lungo una citra, considerata in questo simbolo nazionale. D'altri strumenti che vengono suonati la musica tradizionale e i fabulosi legni, corns, tamburli e strumenti a fle pure emette i sons della natura. Nel passato di secoli, la musica tradizionale è stata influenzata dalle sculture in Ciaria, ciò che è cara polacca, russa e todascia, soprattutto trattando la dominazione foresta. Le popoli lituani hanno un po' preservato la sua identità e ciò che è successo per un grande piccolo nazioni ha anche la Lituania sentì la decedata nazionale e la musica ha sogge un rode dar importante. La periodo sovietica e troppe tradizioni ince musicali sono censurate. Modilan a dei piccoli gruppi folkloristici e esibizioni popolari a queste tradizioni vitinanti. E in cielo d'anco venne racciamo insegnata, studiata e moscedata con altri stili moderni. La curiosità di questo popolo è che al gnocco ardu che in valgones melodie

E dalla musica popolare ti charun plus d'un pro a cara classica che ha un po' momento umano da se sviluppe dal XVI secolo col cristianesimo e l'influenza delle scurte europee. Un rode fondamentale a zoghe che la cort del Gran Duca della Lituania, o la che musicist forest, sura d'ot italiani, polacs, tudas, ha introdotto la musica rinascimentale e barocca. In questa periodo sono formati i primi corsi polifonici e la musica sacra, suonata dalle digies e ti convenci. Vilnius e Kaunas diventano centri culturali importanti. Dante il 1600-1700 si sviluppava la musica classica sulla dot dell'ambiente religioso. Le digies vengono costruite orghi monumentali, che vengono in cielo di Danco che sono considerati Dante i più preziosi e antichi dell'Europa orientale. Tretti organisti e ince componisti e costruì in stessi strumenti. Nel XIX secolo, trattando le dominazioni foreste, diventa la musica classica un strumento di identità nazionale. I componisti lituani, met manda integrare melodie popolari di su scritti, creano un stile de zo. D'antarchist ci funse, per esempio, Mikalojus Čiurlionis, una figura centrale della musica della Lituania e al medesimo tempo una personalità affascinante per tutta la cultura europea. Ale, al medesimo tempo, componist e depengiadu simbolista. De più, de sue opere è ispirata ai coruj e le forme de su quedri, e val in stas vaia de musica visiva.

El Pere de la música clásica moderna de la Lituania. Mikalojus Čiurlionis. Scherzo fora de la sonata por clavier suné da musa Rubakite. E ince tratant l'occupazione sovietica se sviluppaia in ant la musica classica. I conservators, les orchestras statales forma generazions de musicisti d'un livel alt. I componisti cendere messasi adatte alle regole del regime. Senza attagnole asconnui messaggi simbolics de libertà les compositions. E do l'indipendenza del 1990 con asca stil musical na floritura noia. Componist nus sperimentaia stils contemporans minimalism contaminazione con la musica elettronica. Ad edanque c'è funse de plus orchestras sinfoniques, teatri d'opera e festivals internazionali. Ticerun zain aval dac sura la Lituania. Ara fespert di paesi baltics adum alla Lettonia e Estonia. E era confinaia con la Lettonia, Bielorussia, Polonia e Kaliningrad. La capitale è Vilnius, dar conosciuta per le centri storiche barocche, che è patrimonio dell'UNESCO. Le lingazze è un di lingazze indoeuropei più vedli che vengono a Baia, e è dar affascinante. In alcune parole stirui adlungia al sanscrit antico. Ma in 2,8 de milioni di abitanti vive la Lituania. E il paese è ricco di bosch, lecce e rusch, con un clima freit d'inverno e nia massa cialt di ste. Nel 1387 adottai la Lituania ufficialmente al cristianesimo, e tos de do nasce le Grand Ducat della Lituania, che a metiuman da se te straforat in una maniera dar grana. Al gio dal mer Baltic al mer Fosc, e il chinesim secul diventa un di stati più grandi d'Europa. Al fajò perds territori che il dedanque conosciun so che la Bielorussia, Ucraina, Lituania, gran perd la Polonia e na perd la Russia. Conosciuts esi por sua gran tolleranza religiosa, gran organizzazione militare e leggi modernes por i temps. Del XVIII secolo vengono il spò parti su le Grand Ducat e als comparas delle mappes. Ruveso dall'impero russo conquistai l'indipendenza del 1990 e dal 2004 fece la Lituania perz dell'Europa adottan ince più terz po' l'euro so che monada. La curiosità dar conosciuta è l'école de l'escruge. Ma in sura 100.000 cruci di ogni sorte e dimensione simbolizzaia la fede e la resistenza nazionale. E a Vilnius c'è funse in un quartier artistico del nome Uzupis. Ironicamente, si a cash quartier autoproclamè una repubblica con una costituzione sua. A livello di sport e le basket che è dar a me, tanto diventè lo sport nazionale. E per ciò che riguarda le mangiare, c'è funse sura due zone che spesas. La più conosciuta è i cepalinai, gnoc da soni in plis. La Lituania unasce in sua storia antica, tradizioni stersas e modernità.

Vytautas Kernagis, il père della chantia d'autour della Lituania, componist, chantarin e autour. Esain c'è monodlada alla musica pop. De cash país sarà sviluppé più l'ere tert in confronto al resto d'Europa occidentale. Pur di più de zanz e le país stè sotto controllo dell'Unione Sovietica e la musica occidentale nuda censurata con not. Dai ai non anta in ant, do l'indipendenza, ama tu manca stil da se sviluppé senza restrizions. Influences dall'Europa e gli Stati Uniti, rogor tres più conot le stazioni radiofoniche e le chiese discografiche, ma manda se formè. In c'è la televisione e le radio dai da para da gestane fora pur le territorie le pop lituan. Le lingazze lituan devanta per centrale di test e rafforzaia in sé l'identità del paese. Al nasce in c'è festivals musicali moderns e le pubblic se deura tres più conot a stils nus. Ti ha in 2000 si modernizzaia spole pop, al se mosciada con musica elettronica, dance, R&B e la produzione musicale diventa in cetres più professionale. Tres internet e social media e le streaming arsungs le pop lituan sua internazionalità e va in considerare modern e original dal public. Un buon mix d'antre tradizione e innovazione. Una delle sue più popolari è Gesù, un artista che ha davanti dei più pesci internazionali e che collabora con dei più artisti dell'ambiente jazz e pop. Suo stile va in definire pop lounge. Enche sono ruva alla fine della nostra giada musicale fora per la Lituania. Con Damblas di Gesù, se odice monche a due canti una bella sera e se mani un bel saluto da Esther Videsot.

0: stata con noi, tra l'altro Marianna Cerboni, lei è anche scenografa, è anche una scenografa innovativa, perché ha introdotto insomma alcune innovazioni importanti negli allestimenti teatrali, come l'uso del raggio laser, per esempio, e altre cose. E quindi abbiamo seguito fino adesso il Ring da Bayreuth, forse avrà sentito quante polemiche sono state scatenate da questo uso dell'intelligenza artificiale, insomma sarebbe interessante ragionare anche di questo con lei naturalmente, ma forse dobbiamo concentrarci sulla mostra che invece lei ha curato. E quindi lei attraverso cinque storie, cinque volti femminili, cinque artiste di epoche e generazioni diverse, racconta insomma la storia dell'altra metà del cielo artistico di Trieste, insomma.
1: Esatto, l'avanguardia che è una caratteristica non solo delle donne triestine, ma un po' di tutta la città. Cioè una città che, come si sa, insomma, è intrisa di molteplici influenze culturali e anche artistiche, legata al mondo austro-tedesco, ma anche a quello mediterraneo, e quindi ricca di tante suggestioni e di tanti anche intuizioni. Le donne qui a Trieste, come forse si sa, l'hanno sempre fatta un po' da padrone, un po' perché i mariti navigavano, ma anche per questo
0: è vero.
1: Quindi loro dovevano un po' fare da maschio e da femmina, no? E quindi, e anche perché noi fino al 1918 stavamo sotto l'impero asburgico, in cui la libertà della donna, vedi Lu Andrea Salomè per esempio, o tante altre intellettuali artiste, era forte. E cioè le donne qui a Trieste sono sempre andate al caffè da sole nel primo Novecento, fumavano e divorziavano perché sotto l'impero asburgico il divorzio c'era. Ecco, quindi una libertà molto forte, che si riflette in queste cinque artiste che io ho scelto per rappresentare l'avanguardia triestina. L'ispirazione mi era venuta da Leonor Fini, perché un po' di anni fa avevo fatto e continuo a fare le varie mostre d'arte a Bruxelles, e il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura nel 2017 mi chiese di creare una mostra su Leonor Fini. Allora approfondii molto quest'artista e la sua modernità e la sua avanguardia nei costumi, anche antesignana, cioè lei tenne un ménage à trois con due suoi compagni durante tutta la vita, e questo lo fece a partire dagli anni 40, non era proprio, diciamo, consueto. E anche nell'arte è stata liberissima e ha fatto di se stessa, cioè del proprio corpo, un'opera d'arte, come è stato, come accade nella seconda metà del Novecento in Europa, insomma, e nel mondo. L'uomo, la donna praticamente, e l'uomo diventano oggetti della propria arte. Ecco, questo è un po' il filo della mostra, la modernità, l'avanguardia.
0: Il punto di partenza, Leonor Fini. Tra l'altro Leonor Fini è anche protagonista è stata protagonista di una mostra importante a Palazzo Reale a Milano, e che abbiamo raccontato e abbiamo visitato insieme al curatore. Se volete potete anche riascoltarla sul nostro sito, anche questa, quindi se uno vuole approfondire anche il personaggio di Leonor Fini. Ma Marianna Cerboni, Leonor Fini non era propriamente triestina, però ha vissuto molti anni a Trieste, e soprattutto i suoi anni di formazione li ha vissuti a Trieste.
1: Sì, però la mamma Malvina Brown, Malvina è un tipico nome triestino, era proprio triestina triestina. Il padre Erminio Fini era un beneventano, però immigrato in Argentina di seconda generazione, e quindi queste sono le sue radici, e attraverso la madre c'erano anche delle radici slave e balcaniche. Ecco, quindi, però effettivamente il periodo fondamentale, quello che lei ha sempre detto, lì ci sono sono le mie radici del mio linguaggio artistico, è stata Trieste con questi personaggi d'eccezione come Saba, Svevo, Bobby Badlen, Arturo Nathan e Joyce, che poi era passato prima, quindi lei non l'ha conosciuto, ma insomma questi echi si sentivano nella cultura locale, e questo ha contribuito moltissimo alla sua formazione, ma anche a quella delle altre artiste che ho scelto e che sono altrettanto capaci.
0: Sì, perché e Marianna Cerboni, bisogna dire che queste presenze, queste grandi presenze, sono come dei fantasmi che aleggiano su Trieste, no? James Joyce, appunto Italo Svevo, Bobby Badlen, che lei ha menzionato prima, sono presenze, anche se uno non li ha mai visti, anche se non ovviamente sono, però a Trieste si sentono queste l'influenza che ancora esercitano su questa città meravigliosa, e quindi anche sulle altre quattro donne che lei ha scelto e che sono nomi meno familiari di Leonor Fini, ma lei ce le può raccontare una per una, no? A partire da Maria Lupieri, per esempio.
1: Ecco, Maria Lupieri, sconosciuta ai più, ma amatissima da Gillo Dorfles, non amata come femmina, diciamo, ma amata per la sua poliedricità e anche per la sua natura esoterica, che Dorfles condivideva. Maria Lupieri, per esempio, disegnò ripetutamente dei tarocchi e diciamo li usava anche come vaticini per il futuro, per i suoi amici, Dorfles compreso. Mm-hmm. E poi lei è stata una grande disegnatrice, una grande pittrice, ma anche una grande design di oggetti di moda, di scatole per la cipria, di cravatte e soprattutto di tessuti che aveva imparato a creare nell'atelier milanese di Rosy Memmi Jolly, che era una giornalista ma anche pittrice famosa nel primo Novecento milanese. E quindi Maria Lupieri poi morì nella casa di Linuccia Saba a Roma, aveva sempre avuto frequentazioni importanti come Montale, D'Annunzio, e poi morì nel 61, e era anche scrittrice fortemente esoterica, ma tutto questo poi si è spento nel silenzio. E mi ricordo che Dorfles, di cui ero molto amica, la ricordava spesso e molto spesso diceva: fai, ti prego, spento nel silenzio. E mi ricordo che Dorfles, di cui ero molto amica, la ricordava spesso e molto spesso diceva: fai, ti prego, organizza una mostra su Maria Lupi.

0: raccontare un mondo, e quindi questa polifonia vive anche di voci differenti, con delle tinte differenti. Tra l'altro, Maria Lupieri è stata anche scenografa alla Scala,
1: Sì,
0: no? Negli anni 20.
1: da giovanissima e era già, lei aveva 25-26 anni e aveva collaborato alle scenografie e ai costumi alla Scala perché la sua vita in realtà si era divisa proprio fra Milano e Trieste, che amava ugualmente.
0: Certo, mestiere
1: E
0: faticoso
1: poi,
0: quello della
1: sì, l'ho
0: scenografa, perché allora le
1: fatto
0: scenografie si
1: anch'io.
0: facevano. quindi lei lo sa
1: Scusi.
0: bene, no? Allora si facevano
1: sì.
0: dipingendo in piedi con dei pennelloni lunghi, insomma, non proprio riposante, ecco.
1: Beh, io ho fatto un apprendistato al Teatro Verdi qui a Trieste e devo dire che alle 6 di mattina eravamo già in scenografia in questi grandi stanzoni, proprio come dice lei, con queste pennellesse enormi inginocchiati per terra disegnavamo. È stata un po' dura, ma la passione vince tutto.
0: Naturalmente. Altra figura, ecco, anche questa non esattamente triestina, perché è nata a Gorizia, è Maria Melan, o Melan, non so come si debba dire.
1: Tutti e due vanno bene perché Melan è un cognome di origine greca e lei era triestina anche se nata a Gorizia, però è mancata qualche anno fa a 100 anni a Bruxelles, quindi dove la chiamavano Melan, quindi va bene ugualmente. E lei è stata architetto, pittrice, illustratrice, grafica pubblicitaria e docente e faceva parte di un'antica e nobile famiglia triestina e si era laureata in architettura a Venezia e poi è stata per tanti anni collaboratrice del grande Carlo Scarpa e molto poi in seguito sensibile alla poetica di Bruno Monari e di Riccardo Dalisi che guardavano anche molto con attenzione alla creatività dei bambini e quindi è stata poi cofondatrice con altri a Trieste del gruppo Immagine e del Minimo Museo per i bambini. E i suoi lavori sono stati anche molto apprezzati da Dorfles per questa freschezza di inventiva, questo modo armonico ed equilibrato di tener conto comunque del pensiero delle avanguardie del Novecento, senza tuttavia citarle troppo, ma così redigendo un proprio alfabeto di accostamenti raffinati, un po' giocosi, che alludevano al futurismo, al costruttivismo. E devo dire, io la conoscevo molto bene e l'avevo sempre molto apprezzata per questo suo anche carattere così riservato, ma per questa sua creatività sobria e interessante che lei aveva poi espresso in sedi e spazi urbani di prestigio in Toscana, a Trieste, a Bruxelles.
0: Ecco, che tipo di lavori, che tipo di opere sono visibili di Maria Melan?
1: Sono visibili dei dipinti arricchiti dal collage e poi ho voluto mettere in alcune bacheche molti esempi della sua grafica pubblicitaria, sempre con questo suo stile così essenziale e contenuto. Ecco, lei era una bella persona, tra l'altro. Poi abbiamo Anita Pittoni, che anche lei è triestina, di umilissima famiglia, però diventa rapidamente stilista, costumista, anche lei teatrale, lavora con Anton Giulio Bragaglia a Roma, poi pittrice, poetessa, scrittrice ed infine editrice. Era un animo indipendente e combattivo. Mise su questo atelier a Trieste, di cui però mise una filiale anche a Milano con l'architetto Agnol Domenico Pica e questo suo studio d'arte decorativa aveva addirittura un centinaio di lavoranti e poi è stata veramente molto apprezzata anche da Gio Ponti, tant'è che scrisse anche ripetutamente su Domus e aveva esposto a Parigi, Berlino, Buenos Aires, New York e medaglia d'oro nel 1936 alla Triennale di Milano e nel 1937 al Grand Prix dell'Esposizione Universale di Parigi. Però dopo il secondo conflitto mondiale l'aria è cambiata, muore la madre che collaborava con lei, muore il fratello da combattente e quindi lo stile, quel tricot molto chic, intrecciato,

0: associato anche a rame, a metallo, eccetera, che lei aveva lanciato con grande successo a livello internazionale, non interessa più tanto. E allora si trasforma in editrice e fonda la casa editrice Lo Zibaldone e un importante salotto letterario che viene frequentato da Stupari, cioè da Sava, da Giotti, da 48 Gambini, da Budigna e così. E poi muore in solitudine perché aveva un carattere difficile.
1: Muore nel
0: Sì.
1: 1982, insomma, quindi insomma, anche lei una vita abbastanza lunga, insomma. Meno lunga purtroppo quella di Miela Reina.
0: Sì, purtroppo mi domando sempre chissà che cosa avrebbe fatto se fosse vissuta veramente una vita più lunga, perché nasce a Trieste nel 1935, figlia di un siciliano e di una giornalista triestina, e muore improvvisamente nel 72 a Udine, proprio così, muore d'un colpo improvvisamente. Era una persona deliziosa, pittrice, grafica, fumettista, scenografa e scultrice. Ecco, una caratteristica di tutte queste artiste che espongono al Magazzino 26 è proprio la poliedricità di interessi e di espressioni artistiche. Anche lei, anche Miela Reina, è stata una grande viaggiatrice, come tutte, e tutte avevano anche in comune questa estrema avanguardia nello stile di vita personale, cioè questi matrimoni che se c'erano duravano 6 mesi e anche la possibilità di, diciamo, legarsi allo stesso sesso, a persone dello stesso sesso, che oggi è, diciamo, molto accettata, ma nella prima metà del
1: Sì,
0: Novecento non possiamo dire altrettanto. Ecco,
1: naturalmente.
0: Miela invece aveva una storia con il maestro de Carlo De Incontrera, che è un famoso compositore, e con lui poi faceva delle magnifiche tournée. Lui componeva e lei creava delle scenografie in diretta, davanti proprio al pubblico, delle scenografie innovative che io ho esposto in mostra accanto anche a un'installazione intitolata Il Cuore. È sempre difficile descrivere una mostra d'arte a parole, ma insomma
1: Ma noi ci
0: io ci
1: proviamo,
0: provo,
1: sì, ma ci
0: ci
1: proviamo
0: proviamo.
1: sempre perché insomma è anche una bella sfida, ovviamente, farlo con le parole. E devo dire che tra le varie cose, Miela Reina era anche una fumettista. Che fumetti aveva disegnato?
0: Dolci. Dolci, molto sognanti, molto quasi fanciulleschi da un canto, ma graffianti dall'altro. È difficile da spiegare. Era una forma di, secondo me, di coraggio, no? Questo che poi doveva essere anche il suo temperamento, questo oscillare tra una purezza infantile e il graffiare che in fondo, in qualche modo, testimonia anche la durezza della vita.
1: Ecco, sì, dica, dica.
0: Volevo dire che in mostra c'è anche un video con una favola, una delle tante favole da lei inventate e che lei racconta a voce e per immagini. Ecco, perché rifacendomi a questo discorso della fumettistica, in effetti anche proprio in mostra c'è questo esempio e devo dire che la gente apprezza molto, il pubblico è molto numeroso, ma apprezza soprattutto questa vivacità che viene espressa in mostra attraverso, diciamo, l'intreccio fra queste varie artiste, e questo rappresenta un po', secondo me, l'anima vera di Trieste, che è così sempre stata multiculturale, multietnica, ma tante volte di sé ha dato forse un'immagine più umbratile, no? Più severa, più triste anche per gli accadimenti politici e storici che l'hanno travolta, per esempio nel secondo conflitto mondiale, ma anche nel primo. Ecco, quindi viene fuori attraverso questi molteplici linguaggi che per lo più sono vivaci, proprio l'anima vera, secondo me, di Trieste, che è vitale e colorata.
1: È verissimo, perché noi non pensiamo, cioè non ci rendiamo conto che per tutti noi la guerra è finita nell'aprile del 1945 o nel maggio del
0: Sì.
1: 1945, ma a Trieste la guerra non è finita nel 1945, è durata quasi 10 anni dopo, insomma, no? Quindi è qualcosa di
0: sì.
1: più complesso, insomma, no? Anche il rapporto con la storia del Novecento.
0: Sicuramente, e poi non dobbiamo dimenticare che la soluzione definitiva l'abbiamo appena avuta negli anni 70 con Osimo, no? Con il Trattato di Osimo, per cui diciamo questa
1: Un lungo dopoguerra.
0: incertezza, ecco, è stato, e lei ha detto una frase perfetta, un lungo dopoguerra. E devo dire che ancora fino a qualche anno fa Trieste era malinconica e anche il secondo, la guerra nell'ex Jugoslavia la sentivamo tantissimo qui perché c'erano tanti profughi e questo creava veramente un'ombra lunga, c'era proprio un clima pesante, ma poi le cose cambiano e adesso effettivamente la città è rinata e c'è una luce bellissima, diciamo esterna nella natura che ci circonda, ma anche all'interno di noi che la viviamo, perché c'è tutto un altro clima mentale, ecco, si vive in un'altra maniera. E forse la mostra è anche l'espressione di questo, chi lo sa.
1: Marianna Cerboni, allora ne approfittiamo per chiederle a questo punto, naturalmente abbiamo ascoltato queste magnifiche storie delle grandi artiste triestine del Novecento, ma le giovani artiste triestine, esistono, lavorano, si fanno sentire, cioè c'è fermento anche nelle giovani
0: Sì.
1: generazioni?
0: Sì, guardi, sì, perché a Trieste diciamo, l'attenzione, l'amore per l'arte e per la musica, così anche di tradizione austro-tedesca, è molto forte e ci sono delle giovani artiste molto brave che osano parecchio e che sono molto allineate anche per questa vicinanza che noi abbiamo con l'Accademia di Belle Arti, sia di Venezia che di Lubiana, no? Quindi i due mondi, quello dell'est e quello italiano, che si intrecciano ancora una volta e questo dà di nuovo dei risultati secondo me brillanti. Trieste è piena di mostre d'arte, anche piccoline, di gallerie anche piccoline, ma c'è tanto fermento e le giovani artiste ci sono e sono molto prolifiche, secondo me.
1: Benissimo, grazie di averci raccontato le storie che lei poi ha anche trasformato in una mostra che si intitola L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, mostra curata da Marianna Cerboni che ringraziamo e salutiamo naturalmente, ricordando che la mostra è a Trieste al Porto Vecchio Magazzino 26. Fino al prossimo 27 settembre, quindi c'è ancora un bel po' di tempo per poterla visitare. E allora la ringrazio ancora Marianna Cerboni, la saluto, buona serata. E
0: Grazie.
1: noi voltiamo pagina invece con la musica di Carlo Ambrogio Lonati.

0: Carlo Ambrogio Lonati, il gobbo di Caterina di Svezia, uno dei tanti soprannomi che erano stati affibbiati a questo musicista poliedrico, violinista di particolare bravura, di particolare estro, che è stato un grande protagonista della musica italiana del secondo Seicento. Carlo Ambrogio Lonati, l'autore di questa sinfonia 3 in sol minore che abbiamo ascoltato dall'ensemble Giardino di Delizie, ed è anche soprattutto il soggetto di questa monografia pubblicata da Federico Lanzellotti, che si intitola Carlo Ambrogio Lonati, violinista, cantante e compositore nell'Europa del Seicento, pubblicata da Brepols, e che siamo molto felici di poter presentare insieme all'autore Federico Lanzellotti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, grazie di essere con noi. Ci dice esattamente che cosa abbiamo ascoltato? Cos'è questa sinfonia così articolata dove abbiamo sentito tanti cambi di metrica, metri anche danzanti, accenni di fugato? Che tipo di musica faceva Carlo Ambrogio Lonati?
1: Carlo Ambrogio Lonati è un compositore che bene semplifica una serie di atteggiamenti compositivi che si sviluppano a partire dagli anni 60-70 del Seicento. E questa composizione dà un po' esemplifica un po' ciò che si può riscontrare in buona parte della sua produzione strumentale in quella di diversi compositori coevi, e quindi pone in massimo risalto il contrasto di soluzioni formali, atteggiamenti compositivi, stili estremamente eterogeneo. Questo fa parte appunto della poetica di Lonati, uno degli aspetti che nel mio studio della sua musica ho evidenziato come uno degli aspetti più evidenti del suo stile, cioè il fatto di creare un percorso sonoro in cui elementi molto differenti vengono posti gli uni accanto agli altri, creando un forte contrasto e quindi un percorso affettivo ricco, variegato, che coinvolge e cattura l'ascoltatore in un modo davvero ancora oggi molto apprezzabile e davvero affascinante per certi versi.
0: Eh sì, per certi versi sembra una specie di arcimboldo musicale, no? Con così tante cose differenti che si mettono insieme per formare un ritratto compiuto. Federico Lanzellotti, però noi
1: Assolutamente.
0: siamo andati un po', diciamo, un po' oltre, no? Un po' veloci, siamo andati subito a parlare della musica, però forse sarebbe meglio parlare un po' della vita, sebbene credo che si sappia ben poco di Carlo Ambrogio Lonati.
1: Sì, effettivamente le informazioni su Carlo Ambrogio Lonati sono ancora oggi circoscritte. Nel corso dei miei studi ho potuto riportare alla luce una serie di nuove testimonianze archivistiche in diversi archivi d'Europa, da Mantova a Madrid, a Roma e a Napoli, dove ci sono addirittura informazioni sui conti di Lonati, che aveva conto presso i banchi a Napoli. Però le informazioni già disponibili e le nuove informazioni non rendono un quadro comunque compiuto della vita di quest'uomo, di cui ancora ad oggi non è noto né l'anno di nascita né le circostanze e l'anno di morte.
0: Ma era
1: È
0: detto il
1: però possibile.
0: milanese, quindi vuol dire che era nato a
1: Sì,
0: Milano?
1: era sicuramente di origini lombarde, ecco, sicuramente ce lo dice anche il cognome, che rimanda a tutta una serie di toponimi dell'area lombarda. Ecco, veniva definito milanese, ecco, questo era abbastanza comune anche in dei libretti o in delle informazioni che abbiamo in archivio, e quindi immaginiamo che provenisse dall'area del Ducato di Milano. In realtà il suo percorso artistico parte però da Napoli. Le prime informazioni che abbiamo su questo personaggio riguardano appunto la sua assunzione alla Real Cappella di Napoli nell'anno 1664. E da lì parte una carriera da violinista che quasi subito si intreccia ad una parallela carriera da cantante buffo. Infatti, una delle specialità che caratterizzano la prima fase della carriera di Lonati è questa capacità di eseguire in scena dei pezzi violinistici all'interno di drammi per musica, all'interno di opere. Quindi Lonati appare in scena impersonando dei personaggi di Dammi per musica, spesso personaggi buffi, molto spesso la parte del buffo cifotico, appunto munito di gobba, e segue dei pezzi in scena. Quindi questa è una caratteristica che poi Lonati porta da Napoli a Roma. E poi il percorso è molto articolato perché abbiamo testimonianze poi della sua presenza a Genova, a Venezia, la sua presenza nuovamente a Genova, poi in un periodo in cui è presente a Genova con Stadella. Lonati è presente a Genova proprio quando Stadella viene ucciso nel 1682. E poi abbiamo Milano, abbiamo Mantova, abbiamo Ferrara, abbiamo Madrid, Vienna, Parigi, Londra, insomma, è un uomo che sembra non fermarsi mai.
0: Quindi viaggiava moltissimo, appunto, poi tra l'altro sì,
1: Continuamente.
0: era stato anche violinista apprezzatissimo alla corte di Cristina di Svezia a Roma e sappiamo che era uno dei luoghi più importanti per la musica, cioè dove diciamo, attorno alla quale
1: Assolutamente.
0: si aggregavano i più bei nomi della musica del Seicento.
1: Assolutamente, dalle liste di pagamento sappiamo che nei primi anni 70 del 600 Lonati partecipa a alcuni dei più importanti eventi musicali romani, animati tanto dalla regina in esilio Cristina di Svezia quanto dall'aristocrazia romana. Parliamo delle famiglie Colonna, Panfili, Chigi, ecco, un'aristocrazia appunto che nella musica e nell'opera aveva poi una forma di ecco, rappresentazione del proprio potere, anche delle proprie influenze politiche.
0: Certo.
1: Lonati è in contatto con tutti, è in contatto con tutti nelle liste di pagamento, partecipa a moltissimi eventi. In queste liste di pagamento non è raro vedere il suo nome posto accanto a quello di Bernardo Pasquini, Lelio Colista, Carlo Mannelli e anche Arcangelo Corelli, il giovanissimo Arcangelo Corelli, che ha una retribuzione molto bassa in eventi in cui Lonati invece ha la retribuzione più alta. Lonati ha sempre la retribuzione più alta in queste liste di pagamento, è sempre il violinista con, ecco, diciamo, più blasonato ecco, che troviamo. Quindi una persona molto stimata, anche se dopo la sua morte le notizie su quest'uomo sembrano poi scomparire.
0: Senta, Federico Lanzellotti, allora questo soprannome, il Gobbo, non era necessariamente riferito a un difetto fisico?
1: Esatto, allora su questo non abbiamo delle informazioni certe, nessun documento storico ci testimonia la condizione fisica di Lonati. La questione è molto complessa, nel senso che le testimonianze antiche appunto ci dicono che Lonati divenne famoso interpretando questi parti di buffo cifotico. Se mettesse poi come avveniva nel teatro, nella commedia dell'arte all'epoca, ecco, qualcosa per rendere una gobba visibile all'interno del teatro, o se effettivamente ci fosse di base una forma di deformità lieve, questo non lo sappiamo. Divenne noto come il Gobbo e si portò questo soprannome per tutta la vita, un po' come Carlo Grossi si portò quello di Siface, tanti altri castrati e cantanti dell'epoca portarono con sé questi epiteti, questi soprannomi. È
0: Certo.
1: però da dire che molto dopo, ecco, questo ci tengo a dirlo, molto dopo, nel Novecento, e poi Remo Giazzotto a presentarci un Lonati ingloriosamente gobbo, deforme,
0: Vabbè,
1: ecco.
0: ma
1: E qui
0: sappiamo che
1: passiamo dalla
0: Remo
1: storia al
0: Giasotto, sappiamo che
1: romanzo.
0: fantasticava molto, romanzava molto, insomma.
1: Sì. Assolutamente. E in questo famoso volume scritto sulla vita di Alessandro Stadella, che contiene atti di battesimo fatti a casa e altri materiali storicamente poco attendibili, misti ad altri effettivamente originali, e non c'è solo Stadella, c'è tantissimo Lonati. Lonati è citato ovunque. Questo ha creato anche nel caso di Lonati un orrore storiografico, ecco, non saprei come definirlo. La circolazione di notizie totalmente false sulla sua, non solo sulla sua condizione fisica, ma anche sulla sua vita, sulla sua attività, anche sulla sua qualità. Ecco.
0: Peraltro lei nel libro ha pubblicato anche l'unico ritratto esistente, perlomeno conosciuto, di Carlo Ambrogio Lonati.
1: Ho avuto appunto la gioia e l'onore di pubblicare questo ritratto che era stato presente per molti anni nella collezione Davalos a Napoli ed è adesso in possesso in una collezione privata a Milano, la collezione Bianchi. Ho avuto la possibilità di avere il ritratto fra le mani ed è molto bello perché effettivamente tutto ciò che ci rimane del volto di quest'uomo. È una testimonianza davvero emozionante, un piccolo quadretto, un disegno che ci rappresenta un Onati comunque già maturo, ma è un ritratto, a mio avviso, davvero, davvero profondo, ecco, col violino, è un ritratto secondo me davvero, davvero interessante, ci rende appunto un uomo, l'immagine di un uomo che aveva conquistato nella sua vita si era affermato in maniera davvero solida nei contesti in cui aveva lavorato.
0: Allora, Federico Lanzellotti, visto che nel ritratto Carlo Ambrogio Lonati impugna un violino, ascoltiamo una delle sue sonate per violino. Naturalmente sono sonate per violino come si intendevano nel Seicento, naturalmente. La sonata dodicesima in Sol maggiore, il quinto movimento di questa sonata, già questo dovrebbe dirci qualcosa, no? Questi movimenti. Sonate fatte con tanti movimenti diversi e molto fantasiose. Questa addirittura è una sarabanda con variazioni, che è una cosa molto particolare. Ascoltiamo il violinista Christoph Timpe con l'Accademia per Musica.

0: Sarabanda con variazioni dalla sonata dodicesima in sol maggiore di Carlo Ambrogio Lonati, Christoph Timpe al violino, Accademia per Musica. E stiamo parlando con Federico Lanzellotti del suo libro dedicato a Carlo Ambrogio Lonati, pubblicato da Brepols. Noi abbiamo ascoltato questa sarabanda con variazioni Federico Lanzellotti, che in realtà è una piccola passacaglia. Ed è davvero, devo dire, musica bellissima, e tra l'altro c'è una ciaccona strepitosa di Lonati, vuol dire che questa era un tipo di forma, appunto questo tipo di forme, appunto costruite con ripetizioni e con variazioni, che evidentemente gli era molto congeniale. Perlomeno la testimonianza di un grande violinista dell'epoca, Veracini, che parla di Carlo Ambrogio Lonati, Lanzellotti.
1: Sì, assolutamente, c'è una bellissima testimonianza di Francesco Maria Veracini, tratta da questo suo grande trattato manoscritto, ecco, risalente più o meno agli anni 60, del 700, quindi circa 50 anni dopo la presunta data di morte di Lonati. E Lonati è tratteggiato come il più grande violinista della sua epoca, ecco, un violinista eccelso, ma spaventato all'idea che la propria musica potesse circolare fuori dalla sua volontà e potesse essere eseguita nel modo da lui ritenuto non adeguato, ecco. Ma che purtroppo dopo la morte venne plagiato. E sul plagiatore ci sono una serie di teorie, ecco, si è ipotizzato che il plagiatore potesse essere Geminiani. È noto appunto che Veracini e Geminiani non nutrissero una forma di competizione, quindi si è immaginato appunto che la freccia fosse nei confronti di Geminiani, ma in realtà nelle mie ricerche non ho rintracciato nessun caso di ciò che modernamente possiamo definire plagio.
0: Plagio, certo.
1: Per quanto riguarda invece, sì, ecco, per quanto riguarda invece la ripetizione, sì, Lonati è un compositore che costruisce buona parte della sua produzione su composizioni su ostinato. E anzi, ciò che abbiamo ascoltato non è che l'epilogo delle ciaccone, cioè di quest'ultima grande composizione che completa le sonate per violino del 1701 dedicate a Leopoldo I d'Asburgo, e abbiamo un ostinato di quattro note, di quattro battute, sofa mire, ecco, un semplicissimo ostinato, un tetracordo discendente maggiore, poi in alcune sezioni invece in tonalità minore, su cui Lonati costruisce circa 150 partite, ecco, ripetizioni. È una composizione enorme, di una complessità e di una bellezza, ecco, mi permetto di dare anche il mio personale parere, veramente, veramente straordinarie. Ecco, una forma costruita sulla ripetizione e, andando a vedere le singole sezioni e i singoli dettagli, una modularità che dà corpo a ciascuna sezione, quindi una ripetizione sia a livello macroscopico sia a livello macroscopico. Da questo capiamo veramente come Lonati fosse veramente un grande cesellatore della propria musica, ecco.
0: Certo. Immagino che avrà introdotto anche qualche innovazione dal punto di vista tecnico, violinistico. Non so se si possono rintracciare anche da questo punto di vista qualche notizia, o se c'è la possibilità. Non so se ha avuto anche... Veracini è stato un suo allievo, forse?
1: Non lo sappiamo, probabilmente Francesco Maria no, per ragioni cronologiche, ecco, probabilmente no. Forse tramite lo zio Antonio avvenne in qualche modo un contatto con l'arte di Lonati. Sembra comunque che anche Geminiani abbia conosciuto la musica di Lonati. Abbiamo una testimonianza di Domenico Palafuti, una lettera inviata a padre Martini, in cui si dice appunto che Geminiani si è formato sulle composizioni di Corelli e di Lonati, quindi si esclude appunto un rapporto allievo-maestro, ma le composizioni di Lonati erano un modello. Questo ce lo dice anche Veracini nel Trionfo della pratica musicale. ci dice le composizioni di quest'uomo a due, tre, quattro parti, sono di modello a tutti i compositori che si citano, che si cimentano con tali
0: Ecco,
1: tipi di forme musicali.
0: questo per quanto riguarda la musica strumentale, però lei appunto nel libro si intitola violinista, cantante e compositore. Compositore significa che probabilmente non si dedicava solo alla musica strumentale, perché in quest'epoca molto i drammi per teatro erano diventati importantissimi, e comunque c'era anche moltissima musica vocale da camera, e lui stesso era un cantante, quindi si suppone che abbia lavorato tanto anche in altri generi musicali. Però devo dire che non si trova, io non ho trovato un solo disco di musica vocale di Carlo Ambrogio Lonati
1: Infatti.
0: Lanzellotti.
1: È vero, è vero. La musica vocale è stata totalmente dimenticata tanto dagli esecutori quanto dagli studiosi. E questa è stata una delle sfide da cui è partita la mia ricerca. Perché la musica vocale c'è, è molta ed è ugualmente bella a quella violinistica e strumentale. Ci sono delle cantate, quasi tutte a voce sola con il basso continuo, veramente molto belle. E anche lì abbiamo queste forme molto ampie, parliamo di cantate di 400-450 misure, articolate in un buon numero di recitativi e arie, alcune delle quali molto ampie e molto virtuosistiche. Quindi tutta una fetta di produzione che era completamente scomparsa, ma che effettivamente è stato possibile riportare alla luce. Sì, Lonati appunto fu un compositore nel senso tardo seicentesco-settecentesco, cioè l'autore di alcuni drammi per musica, di alcune opere. Ed è interessante, ritorniamo in questo modo un po' al suo percorso biografico, questo percorso arriva alle opere ad un certo punto della propria carriera. Comincia da violinista, continua a essere un violinista, si afferma come violinista, si afferma come cantante in queste parti buffe di servo scifotico. Poi a un certo punto, 1677, a Genova, comincia a rielaborare delle opere per il teatro. E questo avviene in qualche modo anche in collaborazione con Stadella, perché una delle scoperte, appunto, di cui è stato possibile dare conto nel volume è il rintracciamento dell'autografo di un'opera di Lonati, in cui vediamo anche la mano di Stadella. Ecco, è uno spartito che si trova oggi alla Biblioteca Vaticana di Roma, e quindi immaginiamo anche una collaborazione in queste prime fasi di Lonati sulle scene fra Lonati e Stadella. E poi prosegue, scrive un'opera per Venezia e diversi drammi per Milano. Non è una grande carriera da compositore di opere, però è come se Lonati sentisse il bisogno di aggiungere anche questo ad una carriera che, ripeto, sembra abbastanza autorevole già da un punto di vista della produzione strumentale e vocale da camera.
0: E possiamo allora soltanto augurarci che questo volume di Federico Lanzellotti invogli qualche direttore d'orchestra, qualche direttore d'ensemble, qualche cantante a riprendere un po' in mano anche queste partiture e a darle vita, perché la musica che rimane scritta non è ancora musica, è semplicemente, come dire, la traccia
1: Assolutamente.
0: che deve trasformarsi in musica. E quindi, con questo augurio, noi salutiamo anche Federico Lanzillotti, complimenti per questo suo volume, un grande sforzo anche di studio, perché immagino praticamente lei ha scavato in un terreno vergine sostanzialmente, quindi ha dovuto cercare un po' tutto, un po' le fonti di
1: Sì, è
0: tutto,
1: stato
0: insomma.
1: un lavoro lungo, sì, assolutamente un lavoro lungo sia da un punto di vista dello studio del percorso biografico, sia appunto delle fonti musicali. Infatti, appunto, proprio per ribadire quanto dice, alla fine del libro ho inserito un catalogo tematico delle opere, proprio perché questo vuole essere il trampolino verso l'esecuzione. Ecco, dal catalogo tematico, chiaramente tutti gli esecutori o studiosi che vorranno dedicarsi a Lonati hanno un elenco completo di tutte le fonti musicali disponibili, dove trovarle, di cosa si tratta. Quindi ecco, L'augurio, il mio augurio, il motivo per cui ho scritto questo libro è che questa musica non rimanga di nicchia, ma che fra 15 anni, 20 anni il nome di Lonati possa essere altrettanto comune nei programmi di sala, non dico quanto quello di Corelli, ma ecco, l'augurio magari può essere davvero questo.
0: Vabbè, comunque auguriamoci che venga riscoperto e lo merita perché la musica è veramente molto bella. Grazie a Federico Lanzellotti. Allora ripetiamo il titolo del
1: Grazie a
0: libro:
1: voi.
0: Carlo Ambrogio Lonati, violinista, cantante e compositore nell'Europa del Seicento, pubblicato da Brepols. E allora ci salutiamo ancora con una sinfonia a tre, così come abbiamo cominciato. Grazie e buona serata.
1: Grazie e buonasera.

La Sinfonia 3 in La minore di Carlo Ambrogio Lonati, l'abbiamo ascoltato dall'ensemble Giardino di Delizie, e adesso si apre l'ultima pagina di Radio 3 Suite, ancora una pagina musicale, perché questo spazio è dedicato al secondo concerto per il nostro Festival dei Festival. Ed è la prima parte del concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti, registrato il 23 aprile del 2026 a Lugano, all'HAC di Lugano. Dico la prima parte perché la seconda parte di questo concerto andrà in onda domani sera. Nella prima parte del concerto c'è anche la presenza della violinista Veronica Eberle, di cui diremo qualcosa magari dopo il primo pezzo, che sarà impegnata nel concerto per violino orchestra Alla memoria di un angelo di Alban Berg. Ma il concerto in realtà si apre con una composizione di Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin, che apre questo concerto appunto un richiamo alla Prima Guerra Mondiale. Le Tombeau de Couperin, questo titolo è riferito al fatto che tombeau è una forma tradizionale della musica di rendere omaggio a qualcosa, a qualcuno, a un grande maestro scomparso. Ovviamente Couperin è stato un punto di riferimento per la musica francese, per la musica per pianoforte francese. E infatti Maurice Ravel, negli anni della guerra, decise di comporre questa serie di pezzi, sono sei pezzi in tutto, per pianoforte, ciascuno dei quali dedicato a un amico caduto durante il conflitto, e naturalmente sono tutti pezzi modellati su forme della musica barocca, appunto la musica di Couperin. Nello stesso tempo, però durante la guerra, pensò anche di trascrivere alcuni di questi pezzi per pianoforte per orchestra, e ne trascrisse quattro per l'esattezza di questo ciclo: il Prelude, la Forlan, il Menuet e la Toccata finale. Il Prelude era stato dedicato alla memoria di Jacques Charlot, che era il musicista che aveva trascritto Ma mère loi per pianoforte solo. La Forlan era dedicato alla memoria del tenente Gabriel Deluc, che era un pittore amico, e il Menuet alla memoria di Jean Dreyfus, un amico dove Ravel si era rifugiato dopo essere stato smobilitato, e infine la toccata finale conclusiva, che è dedicata alla memoria di Joseph de Marliave, che era un musicologo ma soprattutto era il marito di Marguerite Long, una pianista amica di Maurice Ravel. Dunque, questi quattro pezzi pianistici sono stati trasformati poi per orchestra da Maurice Ravel, come ha spesso fatto per la sua musica per pianoforte, che poi dopo diventa musica per orchestra, e questo ci dice anche come già nella musica, nella scrittura pianistica, ci fosse già l'idea del timbro orchestrale, della scrittura orchestrale. Ascoltiamo Le Tombeau de Couperin con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Lorenzo Viotti, nel concerto del 23 aprile 2026 a Lugano, all'HAC di Lugano. Buon ascolto.

La magnifica orchestra di Maurice Ravel, questa è la trascrizione dello stesso Ravel di alcuni brani del Tombeau de Couperin che abbiamo ascoltato dall'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti nel concerto del 23 aprile 2026 all'Acca di Lugano. Adesso entra in scena anche la violinista Veronica Eberle per il concerto per violino orchestra di Alban Berg alla memoria di un angelo. Veronica Eberle è una violinista tedesca nata nel 1988. Diciamo che ha cominciato veramente alla grande, perché a soli 16 anni Simon Rattle la fece debuttare al Festival di Salisburgo insieme ai Berliner Philharmoniker nel concerto di Beethoven, e credo che con un debutto così sulla scena internazionale ci sia poco da aggiungere sulle qualità di Veronica Eberle, che da allora in poi insomma ha collaborato con le più grandi orchestre di tutto il mondo e anche italiane, compresa la nostra orchestra della RAI, con la quale ha debuttato nel 2022 proprio con il concerto di Alban Berg che stiamo per ascoltare adesso. Concerto che è scritto da Alban Berg nel 1935, cioè nell'anno in cui anche lui veniva a mancare all'età di 50 anni. Un concerto che aveva cominciato a scrivere su richiesta di un virtuoso che insomma aveva così gli aveva dato la possibilità di tornare a lavorare dopo un periodo difficile e di isolamento anche. E questo concerto comincia a prendere forma, e proprio mentre prende forma il concerto avviene un fatto tragico nella sua vita personale, tragico nel senso che muore la figlia di Alma Mahler, Manon Gropius, figlia di Walter Gropius, il fondatore del Bauhaus. Manon è una ragazza di 16 anni a cui Alban Berg era estremamente legato, così come era molto legato anche ad Alma Mahler. C'è tutto un mondo mahleriano anche proprio dietro il profumo, la tinta di questo concerto, che è diviso in due parti: la prima parte andante allegretto e poi la seconda allegro e adagio. Sono due parti un po' a specchi, un po' speculari, e la morte per tubercolosi della giovane Manon porta Berg un po' a riflettere anche insomma sul destino, sulla vita, sulla morte, e c'è anche l'inserimento di alcuni canti popolari della Carinzia, la regione dove appunto lui era molto legato a questa casa di campagna in Carinzia, e c'è anche l'inserimento di un corale di Bach molto famoso, Es ist genug, che è un riferimento molto diretto anche al tema della morte. Quindi c'è morte nella prima parte e una sorta di trasfigurazione nella seconda parte di questo concerto per violino che Alban Berg poi dedicò alla memoria di un angelo, con così una intuizione anche letteraria molto, molto felice. Dunque ascoltiamo il concerto per violino di Alban Berg con Veronica Eberle, l'orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti, nel concerto del 23 aprile 2026. Buon ascolto.

Un soffio, un alito dello spirito, si chiude così il concerto per violino orchestra alla memoria di un angelo di Alban Berg. Solista Veronica Eberle, l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Lorenzo Viotti. E c'è stato anche spazio per un fuori programma da parte della violinista tedesca, e dunque sempre un po' in tema di musica del Novecento, l'andante con variazioni dalla sonata per violino solo di Sergei Prokofiev.

Veronica Eberle era l'andante con variazioni dalla sonata per violino solo opera 115 di Sergei Prokofiev. Alla fine della prima parte di questo concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Lorenzo Viotti che vi abbiamo proposto questa sera, un concerto registrato il 23 aprile 2026 all'H di Lugano. La seconda parte di questo concerto la potrete ascoltare domani sera più o meno alla stessa ora con la quarta sinfonia di Beethoven. Ma direi che siamo veramente arrivati al termine di questa lunghissima giornata di Radio 3 Suite, quindi i saluti da parte di Gianluca D'Ascenzi, Gabriele Cioni e Fabio Melis alla parte tecnica, Attilio Fortunato e Victoria Pastore in regia questa sera. Vi lascio l'ascolto di Battiti, buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Dub is an Attitude, la collaborazione tra il producer abruzzese Shanti Lion e Dub Zoic, che ha dato vita a questa nuova produzione ad alto tasso ritmico. Due produttori italiani che si incontrano così sul terreno sempre fertile del dub, dove i bassi profondi e la grande energia affondano le proprie radici, qui soprattutto nell'eredità del roots dub britannico. Shanti Lion Records ha pubblicato i tre brani, c'è anche una version con il flauto suonato dallo stesso Shanti Lion e la classica versione dub, il tutto mixato da Dub Zoic. Un'attitudine incredibile quella della dub music, quella di riciclare, far vivere all'infinito i rhythm prodotti, come insegna la storia e l'evoluzione di questi suoni. E allora Ranking Dread nel 1982 pubblicava Ranking Dread in Dub, un disco leggendario, ora tornato disponibile anche in vinile grazie alla ristampa della Real Rock Records, con i ritmi firmati da The Roots, Radix e da Sly & Robbie, brani mixati nello studio di King Tubby. E salta fuori questa version che riconoscerete subito, dove la You Don't Love Me, No No No di Don Penn diventa Yes Yes Dub.

che meraviglia, Yes Yes Dub da Ranking Dread in Dub, album pubblicato originariamente nel 1982 in pochissime copie, diventato negli anni un classico, pietra miliare del genere. Come dicevo, la metà dei brani mixati ai King Tubbies con le basi di Sly and Robbie, mentre le altre tracce sono di Scientist e Roots Radix. Il tutto arrangiato e prodotto da Winston Brown, cioè Ranking Dread, ristampa che arriva dal bel catalogo della Real Rock Records, che catalogo che riapriremo tra breve in questa porzione di notte, dove il suono è quello ricco di eco e riverbero dalle profonde pulsazioni del basso, e un dub ipnotico che troviamo ora nell'EP firmato Michael Exodus, che incontra il produttore belga Send Them Sounds. Questa è la loro Lion Step, uscita a fine marzo per Baseline Society Records.

E a proposito dell'abilità di far rivivere sempre uguali e sempre diversi i grandi rhythm del reggae dub, dopo l'ottimo incontro tra Send Them Sounds e Michael Exodus, abbiamo incontrato questa version dell'immortale Chase the Devil con la deriva melodica suonata da Armin per l'Imperial Sound Army del cantante e produttore delle Dolomiti di Feltre, Dan Eye. Il brano l'abbiamo preso dalla sua ultima produzione, uscita a fine aprile, che si intitola Tribute to the Foundation, luminoso omaggio alle solide radici, roots, reggae dub, alla cultura Rastafari. In questo nuovo progetto Imperial Sound Army ha selezionato 5 grandi classici della storia giamaicana e ne ha prodotte 5 versioni vocali e 5 strumentali. Chase the Devil in chiave dub melodica l'abbiamo ascoltato ora, e adesso è la volta di Got to Be Careful di Matthew McAnuff con Danai alla voce.

E qui a Battiti, dopo l'omaggio a cinque leggende della scena roots reggae rasta firmato Dan Ai e il suo Imperial Sound Army, come promesso siamo tornati al catalogo Real Rock Records e ad un'altra ristampa di grandissimo valore pubblicata dall'etichetta romana il 18 aprile scorso, nel giorno del Record Store Day, ed è il disco Arise firmato Hugh Mandel, un lavoro registrato nel 1983 in Giamaica con la produzione e il mixaggio frutto di una collaborazione tra Mandel e Dennis Bovell, e poi pubblicato postumo nel 1988, perché il 14 ottobre 1983, a soli 21 anni, Mandel fu ucciso mentre era in auto a Kingston, e con lui, fortunatamente scampato all'attacco, c'era anche un giovanissimo Junior Reed. Mandel, artista per quanto anche lui giovanissimo, stava davvero facendosi un nome in tutto il circuito dei sound system. Il suo album di debutto, ad esempio, Africa Must Be Free, lo aveva prodotto Augustus Pablo, con alcune tracce registrate ai mitici Black Ark, mixati dunque da Lee Perry. Insomma, è fondamentale questa nuova ristampa di Arise, che si apre così con Blessing of Farai.

of Farai, uno degli ultimi brani registrati nel 1983 dal compianto Hugh Mandel, vocalist giamaicano, e questo suo disco Rise con lo zampino di Dennis Bovell è di nuovo disponibile in vinile con la ristampa Real Rock Records, rimasterizzato e anche con una nuova copertina che è stata costruita con due splendide foto inedite di Mandel catturate da Paul Slattery a Londra nel 1980. A questo punto della notte ritroviamo anche il produttore dubmaster Michael Exodus, che ha sperimentato il suono di un nuovo strumento inventato e autocostruito a Praga. Si chiama Wayunki, è un cilindro particolare, come suono è un incrocio tra uno xilofono e una campana tibetana, così viene descritto, utilizzato soprattutto per meditazioni e musicoterapia, dato il suono delicato e continuo. Michael Exodus lo ha provato e questo strumento lo ha ispirato a realizzare il brano che ascoltiamo ora, uscito per la sua Dubomatic Records e che non poteva intitolarsi che Wayunki Dub.

Era ormai da qualche tempo che non ascoltavamo nuova musica di Valerio Cosi, il multistrumentista con base a Berlino, che abbiamo ascoltato sia con le sue produzioni da solista, sia più di recente con il duo Oriente Lux. È tornato con due lavori a proprio nome che in qualche modo vengono presentati come collegati, come lavori gemelli. Il primo, uscito lo scorso maggio, intitolato Spazio Notte, spettrale e basato principalmente sull'elettronica, ed il secondo, Eyes of the World, che invece ne è la controparte più colorata e psichedelica, e questo a partire dalla bellissima copertina, un collage realizzato dalla mamma di Valerio Cosi. Ed è proprio dall'EP Eyes of the World che è tratto il brano che abbiamo appena ascoltato, No Lights, Dim Lights, Marine Lights, un pezzo che suona quasi come una ninna nanna, un po' pastorale e sfocata, un pezzo in cui sentiamo molto la presenza della chitarra e della batteria acustiche, che poi insieme all'elettronica e alla chitarra elettrica attraversano le sette tracce di questo lavoro, un lavoro dal carattere psichedelico, a tratti più distopico e acido, in altri casi invece, come nel brano che abbiamo ascoltato, vagamente rurale e crepuscolare. Eyes of the World è dedicato a John Whitson, fondatore dell'etichetta Holy Mountain, scomparso a poco più di 50 anni lo scorso luglio, ma è soprattutto un EP che, oltre al suo carattere dichiaratamente psichedelico, ha diversi riferimenti all'attualità politica, sociale, ovviamente contemporanea e internazionale, una rabbia che condivide anche con il precedente album Spazio Notte, ma che troviamo qui in questo EP meno spettrale e, diciamo, più vivida. Per ora Eyes of the World è uscito soltanto in versione digitale, ma sarà pubblicato anche in vinile dall'etichetta di Valerio Cosi, Dimship Records. Lo ascoltiamo con un'altra traccia, quella che gli dà il titolo e che contiene anche una citazione, quasi come un cerchio che si chiude, a The Holy Mountain del regista cileno Alejandro Jodorowsky.

bagliori e screziature psichedeliche attraversano in varie forme le musiche di questa parte di Notte di Battiti. Qui su Radio 3 abbiamo ascoltato in sequenza brani di artisti che in effetti in entrambi i casi mancavano da qualche tempo con dei nuovi lavori in studio, e quindi subito dopo Valerio Cosi con Eyes of the World, pezzo tratto dal suo recente EP omonimo, siamo scivolati nella spirale geometricamente perfetta di Unit Circle, traccia che arriva da Radiance Opposition, ovvero il nuovo album dopo 6 anni di assenza dei Julie's Arket. Non hanno bisogno di troppe presentazioni, i Julie's Arket sono stati in assoluto tra le prime e più coerenti formazioni in Italia ad esplorare, a fare proprio fin dalla metà degli anni 90 un suono e un immaginario legato a al cosiddetto krautrock, alla psichedelia americana degli anni 60, a quella inglese degli anni 80, sonorità che poi sarebbero tornate negli anni successivi piuttosto in voga. Una formazione che ha collaborato nel corso degli anni con Sonic Boom, Adamo Suzuki, pubblicato su etichette autorevoli, ma il cui percorso è comunque in assoluto molto solido e che possiamo dire trova la sua massima espressione sul palco, nei live dal vivo. Una compattezza sempre molto riconoscibile quella della musica dei Julie's Arket, questo gioco un po' ipnotico di luci, ombre, ritmi che ritroviamo anche in questo lavoro pubblicato da Super Love, in cui il quintetto emiliano ha una nuova cantante, ovvero Anna Bessi. Radiance Opposition prende ispirazione da I Ching, dal libro dei mutamenti, il più antico testo della cultura cinese, e del resto spesso fra le trame della musica dei Julie's Arket è possibile intercettare forme diverse di misticismo, di espansione che guardano oltre i confini occidentali. L'album è accompagnato da un artwork piuttosto indicativo in tal senso, realizzato da Zoe Croggon. Li ascoltiamo ancora con un altro brano dopo Unit Circle, questa è Spring Moon, Julie's Arket.

In questa parte di battiti ci abbandoniamo a quell'ampio spettro sonoro che per comodità chiamiamo psichedelia, una serie di recenti pubblicazioni italiane che dalla distopia acida di Valerio Cosi e del suo ultimo EP Eyes of the World ci hanno portato dentro le pulsazioni mistiche dei Julius Arquette e ora nel suono lievemente venato di funk, sicuramente molto contaminato, dei Citrus. E quindi subito dopo il brano Spring Moon, tratto da Radiance Opposition, il recente album dei Julius Arquette, che tra l'altro dei Citrus. E quindi subito dopo il brano Spring Moon, tratto da Radiance Opposition, il recente album dei Julius Arquette, che tra l'altro presenteranno con una serie

Musica di questo album dei Citrus nasce non a caso da lunghe session di improvvisazioni. Qui la tendenza è di navigare a vista, di esplorare un orizzonte che è sì psichedelico, ma è appunto venato da tante sfumature, funk, jazz rock, progressive, sonorità medio orientali, incursioni nella musica degli anni 70, sia quella giapponese, sia sempre il krautrock, quindi quella di matrice tedesca. Un lavoro molto denso, molto immaginifico, in cui ritroviamo spesso elementi come ripetizione, circolarità dei ritmi, atmosfere e testi che riconducono a concetti come la fuga dal tempo, l'immaginazione, l'illustrazione di copertina, anche qui piuttosto significativa, è realizzata dall'artista giapponese Noguchi Shimura. Ascoltiamo un altro brano da questo lavoro dei Citrus Citrus, In the Belly of the Eternal Draw. Questa è Irace del Capo.

E siamo completamente dentro la spirale psichedelica che guida gli ascolti di questa parte di Notte di Battiti, ancora due brani in sequenza dalle sonorità medio orientali dei Citrus Citrus con il brano Irace del Capo, tratto dal loro secondo album In the Belly of the Eternal Draw. Siamo passati alla galassia del duo marchigiano Tetuan. Avevamo già ascoltato qualcosa dal loro recente album Mehmet, uscito per Bloody Sounds in collaborazione con Brigadisco. In questo caso, nel caso dei Tetuan, ci troviamo nell'ambito di una psichedelia altamente percussiva, decisamente space, cosmica, una sorta di folklore esoterico dal passo però molto deciso. Il brano che abbiamo ascoltato era Rusalka Vampiro e cogliamo anche l'occasione per segnalare alcune date live in arrivo per il duo composto da Cristiano Coini ed Edoardo Grisogani. I Tetuan suoneranno prima in casa il 20 dicembre a Macerata, proprio nell'ambito del festival Only Fucking Labels, e poi saranno il 26 dicembre a Jesi, il 29 al Fanfulla di Roma e infine il 31 gennaio di nuovo a Macerata per il festival Macerata Occulta. E una certa sensibilità esplorativa libera, legata alla ripetizione, in qualche modo anche psichedelica, attraversa la musica di un altro duo, Scosse Elettriche, ovvero Riccardo Sinigaglia, figura di riferimento per l'avanguardia, la sperimentazione italiana dagli anni 70, ancora oggi attivissimo anche dal vivo. Lo troviamo a piano, Fender, Moog, Farfisa, diverse tastiere e flauti barocchi. Con lui Davide Zolli, storico fondatore di Squadra Omega, a percussioni e batteria. Una formazione in cui l'improvvisazione è assolutamente centrale, un'intersezione di avanguardia, di jazz, di rock, che guida l'attitudine all'espansione nel tempo e nello spazio della musica di Scosse Elettriche. Il loro recente album si intitola Geografia Invisibile ed è uscito per ADN. Parte da una suggestione delle città invisibili di Italo Calvino e si sviluppa in una lunga suite divisa in cinque movimenti e poi altre due lunghe tracce conclusive. Noi questa notte li ascoltiamo con la parte iniziale di questa prima suite intitolata Il cammino delle complicazioni, da Geografia Invisibile, Riccardo Sinigaglia e Davide Zolli, ovvero

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carl Friedrich Abel. Ouverture in sol maggiore, opera 14, numero 5. Allegro, andante, allegro assai. Complesso strumentale Il Fondamento, diretto da Paul Dombrecht.

0: di Carl Friedrich Abel avete ascoltato Ouverture in Sol maggiore, opera 14, numero 5.
1: Frédéric Chopin, due mazurche, opera 59, numero 1 in La minore, numero 2 in La bemolle maggiore. Pianista Roberto Prosseda.

Di Frédéric Chopin avete ascoltato Due mazurche, opera 59. Pianista Roberto Prosseda. Guillaume Dufay, Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort.

0: di Guillaume Dufay avete ascoltato Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort.
1: Johannes Brahms, scherzo in mi bemolle minore per pianoforte, opera 4. Presto con fuoco, trio primo e secondo, molto espressivo, più mosso, più sostenuto. Pianista Gerhard Oppitz.